Raso ripetile, lanci le forbici al mio comando, tutto questa. Raso ripetile, lanci le forbici al mio comando.

Barbier. Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano. Donne e ragazze, e vedi benciulle. Buona parrucca, presto la barba. Buona sanguigna, presto mi lieto. Tutti mi chiedono, tutti mi volano. Tutti mi chiedono, tutti mi volano. Buona parrucca, presto la barba, presto mi lieto.

giù, vado partissimo sopra il fuoco e sarò ancora felicità, felicità, felicità, felicità, felicità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità,